se rimane solo un biglietto. Tutto quello che ho fatto l'ho scelto, sta